0: ci passeremo.
1: Andiamo adesso.
2: Uživajte sa nama. Balkan International.